0: Radio Margherita.
1: Enrico Nigiotti, buonanotte.
2: Buonanotte a quelle volte che aveva un senso. Buonanotte ovunque sia il tuo letto. Strano sabato tra amici e tra bicchieri. Con il corpo qui e il cuore condannato a ieri.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie buoi dei paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Mi chiamo Beppe e chiamo da Candiolo, provincia di Torino. Il mio proverbio è: non vendere mai la pelle dell'orso prima di averlo catturato.
4: Salve, sono Carmine, chiamo da Napoli. Questo è per i giovani. Quello che tu sei, io ero. Quello che io sono, un giorno forse tu sarai.
5: Mimmo, Bari. C'è marzo vuole fare. L'ogno della mena, della faccia, sembè. Traduzione. Non fidarsi delle belle giornate di marzo, che se vuole ti fa saltare le unghie delle mani.
6: Francesco da Taranto, il proverbio del giorno. Un brutto scongiuro e un mucato cagnesce. Dialetto tarantino significa che il brutto scongiura e lo sporco parla male del brutto.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342-759-3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Oggi è il 15 settembre. Sono le ore 2:52.

0: Lucio Battisti. Anche per te.
1: Per te che ancora notte già prepari il tuo caffè.

0: sono Rita Delicata. Io ascolto Radio Margherita perché è la mia radio preferita.
1: Radio Margherita, la tua radio preferita, anche allicata.
2: Frontera. Al

Avevo il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita. Cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta, più stretta la mano, la mano. Cercavo il sogno dell'amore vero, credevo già che tu mi amassi davvero, ma le onde che si infrangono fanno tanto rumore adesso. Sono qui che ti

0: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio
1: Margherita. Jimmy Fontana, o te o nessuno.

0: è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, di te mi sono invaghita.
0: Sono le ore 3:32.

0: Radio Margherita presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Sai qual è la differenza tra una bionda intelligente e lo Yeti? Lo Yeti l'hanno avvistato.
1: L'angolo del sorriso.
3: Papà, la nonna è cattiva.
4: Zitto e mangia, che abbiamo solo quella.
1: L'angolo del sorriso.
2: La differenza tra una donna e uno specchio? Lo specchio riflette senza parlare, mentre la donna parla senza riflettere.
1: L'angolo del sorriso.
5: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: Edoardo De Crescenzo. Uomini semplici.
1: Gli uomini semplici sono sempre eroi.

0: La droga promette emozioni, ma porta solo distruzione. Non farti ingannare.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Oggi è il 15 settembre. Sono le ore 3:51.

0: Sala del Ballo. Io ascolto Radio Margherita perché è l'unica ragione della mia vita. Ciao, vi amo tutti.
1: Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi.
2: Annalisa e Marco Mengoni, Piazza San Marco.

In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Caterina Caselli.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Caterina Caselli.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani. 100 giorni. Insieme a te non ci sto più. Perdono.

0: l'indovinello del giorno.
1: Che cosa fanno due cani quando incontrano tre cani? La risposta è 5 cani.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
1: Radio Margherita, per la leggerezza.

sta canzone non facesse neanche effetto. Come quando segnano, urlan tutti, io resto fermo. Vorrei poterti dare almeno un briciolo di cielo, per dirti quando piove andiamo lì che c'è il sereno. Ma siamo più importanti di queste rime stupide,

0: andare, perché per me non scompare. E anche se grido ti odio, ti amo un po' di più.
1: Gianni Farè, sempre, sempre, sempre.

0: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio
1: Margherita. Little Tony.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è il 15 settembre. Sono le ore 4 e 52 minuti.

0: le previsioni del tempo in Italia.
1: Ben trovati agli amici di Radio Margherita da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un martedì con l'alta pressione dominante sull'Italia. Prevarrà inizialmente il sole e i cieli saranno ovunque poco nuvolosi. Segnaliamo però nella seconda parte del giorno dei fenomeni a carattere sparso all'estremo sud, fenomeni che tenderanno ad esaurirsi con il passare delle ore. Il contesto climatico su tutta l'Italia sarà estivo, con valori massimi fino ai 29-30 gradi. Valori più elevati si registreranno nelle aree interne della Toscana con picchi fino ai 32 gradi. Segnaliamo poi il vento che si farà sentire in particolar modo sul versante adriatico e sulle regioni ioniche. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
2: Ornella Vanoni e Gepi

Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Latte Parmalat parzialmente scremato a 74 centesimi. 100 caffè in cialde Borbone decisa, più 20 in omaggio, a 12,99 euro. Vieni da Sisa.

Buongiorno agli ascoltatori di Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 15 settembre 2026. Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine. La Chiesa Cattolica ricorda Beato Orlando de' Medici,

0: 7 radici secche che ci sono sulla montagna secca? Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. I tuoi gattini sono maschi o femmine? Maschi, non vedi che hanno i baffi? Il consiglio della nonna di oggi è: per allontanare le zanzare, tieni nella stanza un batuffolo di ovatta imbevuto di essenza di lavanda. Adesso l'indovinello del giorno. Quante volte tornano a sovrapporsi le lancette dei minuti e delle ore d'un orologio dalla mezzanotte a quella successiva? La risposta è 22 volte. Ed ecco la curiosità del giorno. Ad oggi nel mondo sono stati scoperti oltre 2000 tipi di frutti diversi in tutto il mondo ed è un vero peccato che ne consumiamo solo il 10%. La parola del giorno, a cura del professore Salvatore Sutera, è
1: truculento. Truculento, dal latino truculentum, da trux, truce, significato torvo, terrificante.
0: E ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
2: Sì, sono Adriana da Palermo. Il proverbio in dialetto è: cumannare è meglio che futtere. Non credo che ci sia bisogno di traduzione. Buongiorno.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con le canzoni di una

0: Tiziano Ferro. Amici per errore.
1: In nessun modo vorrei essere altrove. Non per niente sono ancora qui.

0: La mafia non è solo un problema degli altri. Combattere la mafia inizia dalle scelte di ogni giorno.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: occhi sono pochi per questo immenso, e capisco di essere solo.
1: Radio Margherita in TV, sul canale 825.

0: Buongiorno da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Eros Ramazzotti, non ti prometto niente. Adesso.

ti prometto niente. Conosci già la regola.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Oggi è il 15 settembre. Sono le ore 5 e 49 minuti.
1: Buongiorno a tutti e benvenuti a bordo del nostro treno speciale, carico di auguri di buon compleanno. Il convoglio di Radio Margherita sta per partire. Prima fermata a Siracusa, facciamo gli auguri a Paolo Velasco. La prossima stazione è Trieste. Auguri di buon compleanno a Cosimo Alessio Lo Iacono. Proseguiamo e il nostro convoglio questa volta ferma a Monreale, in provincia di Palermo, per gli auguri a Giusila Russa. Prossima destinazione, Assoro, in provincia di Enna, dove festeggiamo Giovanni Pergola. Il treno degli auguri non si ferma. Eccoci a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, per gli auguri a Salvatore Tudisco. Ultima fermata a Palermo. Qui facciamo gli ultimi auguri per Maria Montefusco. Il nostro treno ha concluso il suo viaggio. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno.
2: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75

Buongiorno insieme con Fabio Concato. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te.

0: Questa è Canzoni a tema. Canzoni a tema. Canzoni italiane legate da un filo conduttore.
1: Il tema di oggi è Dio.

0: canzoni italiane legate da un filo conduttore. Il tema di oggi era
1: Dio.
0: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
2: Dio c'è, che ti bussa per lavarti i vetri.
1: Mia Martini, Dio c'è.

0: t'aspiri a un chilometro da Dio.
1: Dio, come ti amo. Mi viene da piangere.
0: Giliola Cinquetti, Dio come ti amo.

0: Dio è morto.
1: Oggi un Dio no, no. Oggi un Dio no, no.
0: Raff, oggi un Dio.

0: Fiorella Mannoia. Se veramente Dio esisti.
1: Canzoni a tema va in onda ogni giorno alle ore 6. Ti aspettiamo domani, alla stessa ora, con il tema Dolce.
2: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è il 15 settembre. Sono le ore 6 e 32 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine. La Chiesa Cattolica ricorda Beato Orlando de Medici.
3: Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Birra Moretti da 66 centilitri a soli 85 centesimi. Formaggio Granarolo 400 a 89 centesimi letto. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
1: La pianta della rosa è visitata da ospiti indesiderati? Per tenere lontano i parassiti, cospargetele attorno alcuni fondi di caffè. Funzionerà da repellente.
0: I consigli della nonna.
1: Le fragole sono frutti buonissimi e molto salutari, ma le loro macchie sono veramente terribili. Se vi capita di sporcarvi, però, niente panico. Agite in fretta, prima che la macchia si secchi, pulendo con una miscela di aceto e succo di limone in parti uguali. La macchia sparirà completamente con il primo lavaggio.
0: I consigli della nonna.
1: In casa permane un odore di cucina che non riuscite ad eliminare, neanche aprendo le finestre? Versate un cucchiaio di caffè macinato in un pentolino pieno d'acqua e fate bollire per una decina di minuti, controllando che non bruci. I cattivi odori verranno eliminati e nei vostri ambienti regnerà solo un buon aroma di caffè.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
2: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Bentrovati, l'escalation sul Mar Rosso e l'apertura del fronte yemenita della guerra fanno schizzare i prezzi di petrolio e gas. Gli oltre 107 dollari al barile per il Brent mantengono benzina e diesel ampiamente oltre i 2 euro al litro. Vola anche il prezzo del gas, ad Amsterdam ha sfiorato gli 84 euro al megawattora. A spingere le quotazioni un oleodotto strategico che consentiva all'Arabia Saudita di esportare petrolio dopo il blocco di Hormuz. Adescata sui social e violentata in una cantina isolata a Castellammare di Stabia, a Napoli, arrestato un giovane di 26 anni. A denunciare il caso era stata la vittima, una ragazza ventenne. I fatti risalgono alla notte tra il 2 e il 3 agosto scorso. Calcio Serie A, Inter Udinese chiude la quarta giornata, i nerazzurri tornano in campo dopo la sconfitta in Champions contro il Real Madrid. Mister Chivu ribadisce le ambizioni del gruppo.
2: Il nostro obiettivo è sempre stato di crescere, di migliorare, di aggiungere sempre qualcosa, però vedo delle belle cose. Poi se giudichiamo i risultati, qualche critica ci può anche stare.
1: Calcio d'inizio alle 20:45. Buona serata ad Alessio Galea.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Niccolò Filippucci, Non mi dimenticherò.
1: Dicembre, che freddo che fa, dicevi, questa città mi sta stretta, cosa ci faccio?

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Oggi è il 15 settembre. Sono le ore 6 e 57 minuti.
1: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Arriva il momento di fare gli auguri di buon compleanno. Iniziamo con Stefano Di Silvestro di Zurigo in Svizzera. Ci spostiamo ora in Sicilia, ad Acireale, in provincia di Catania, dove gli auguri vanno a Sara Vasta. Proseguiamo verso Palermo per fare gli auguri a Tania Vagliaca. A Pirri, in provincia di Cagliari, arrivano i nostri auguri per Maria Elena Mura. Voliamo a San Filippo di Agira, in provincia di Enna, e troviamo Anna Filippa Fontana. Infine, gli auguri vanno a Maria Stella di Gaetano di Palermo. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Ciao Radio Margherita, sono Andrea di Gioia al Colle e voglio fare veramente un grande encomio, un grande ringraziamento all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, in particolar modo nell'unità UTIN di appunto di Castellane di Taranto, dove si stanno tenendo cura da una settimana del mio bambino piccolino Giovanni, che è nato un po' prematuro con qualche piccola problematica di glicemia, però la dottoressa De Cosmo e tutto lo staff dei medici si sta occupando appunto dell'equilibrio di tutti i valori del reparto di ginecologia, che comunque ha funzionato bene, hanno aiutato mia moglie a superare un parto importante, prematuro e con un cesareo non facile. Parliamo infatti dei successi, delle cose belle che succedono anche in Puglia, a Taranto, all'ospedale Santissima Annunziata, e fa piacere. Bravi, bravi, bravi.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è il 15 settembre. Sono le ore 7 e 24 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine. La Chiesa Cattolica ricorda Beato Orlando de Medici.
2: Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Latte Parmalat parzialmente scremato a 74 centesimi. 100 caffè in cialde Borbone decisa, più 20 in omaggio, a 12,99 euro. Vieni da Sisa.

Radio Margherita presenta l'aforisma del giorno. Gli aforismi sono vasi che il lettore riempie con il suo vino.

0: Radio Margherita, per la saggezza.
1: Amedeo Minghi, come il

Un piccolo gesto per te, una vita intera per qualcun altro. Dona il sangue, dona speranza. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Radio Margherita, un viaggio senza confini.
1: Amore che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita. Però te ne vai.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Un drone di origine sconosciuta è stato abbattuto dai caccia della NATO nei cieli della Lituania. Intanto resta forte l'incertezza sull'accordo Mosca-Kiev promosso da Trump per tutelare i rispettivi impianti petroliferi. E Trump minimizza gli allarmi sull'intelligenza artificiale e una fake news come quella sul riscaldamento globale. Anche la Cina fredda sull'allarmismo. Netanyahu definisce antisemiti i registi del documentario NASA premiato a Venezia che mostra le atrocità commesse dall'esercito israeliano a Gaza, avviate indagini sulle fonti militari. La Roma ha battuto il Torino 2-0 e rimane a punteggio pieno in testa alla classifica, raggiunta ieri sera dall'Inter, vittoriosa in rimonta 5-3 sull'Udinese. L'analisi del mister nerazzurro Chivu.
2: Mi prendo la responsabilità di non essere riuscito a trasmettere la giusta energia per quanto riguarda l'approccio alla partita, perché eravamo scarichi, eravamo con poca energia nonostante qualche rotazione fatta, però mi prendo di buono quello che abbiamo fatto dopo, come abbiamo reagito, trovare le giuste giocate, alla fine quello che conta sono
0: sempre informati con Radio Margherita.
3: Radio Margherita, musica italiana.
4: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. Oggi è il 15 settembre. Sono le ore 7 e 54 minuti.
5: Buongiorno a tutti e benvenuti a bordo del nostro treno speciale, carico di auguri di buon compleanno. Il convoglio di Radio Margherita sta per partire. Prima fermata a Siracusa, facciamo gli auguri a Paolo Velasco. La prossima stazione è Trieste. Auguri di buon compleanno a Cosimo Alessio Lo Iacono. Proseguiamo e il nostro convoglio questa volta ferma a Monreale, in provincia di Palermo, per gli auguri a Giusila Russa. Prossima destinazione, Assoro, in provincia di Enna, dove festeggiamo Giovanni Pergola. Il treno degli auguri non si ferma. Eccoci a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, per gli auguri a Salvatore Tudisco. Ultima fermata a Palermo. Qui facciamo gli ultimi auguri per Maria Montefusco. Il nostro treno ha concluso il suo viaggio. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno.
0: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75

0: le previsioni del tempo in Italia.
1: Ben trovati agli amici di Radio Margherita da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un martedì con l'alta pressione dominante sull'Italia. Prevarrà inizialmente il sole e i cieli saranno ovunque poco nuvolosi. Segnaliamo però nella seconda parte del giorno dei fenomeni a carattere sparso all'estremo sud, fenomeni che tenderanno ad esaurirsi con il passare delle ore. Il contesto climatico su tutta l'Italia sarà estivo, con valori massimi fino ai 29-30 gradi. Valori più elevati si registreranno nelle aree interne della Toscana con picchi fino ai 32 gradi. Segnaliamo poi il vento che si farà sentire in particolar modo sul versante adriatico e sulle regioni ioniche. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
2: Le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Fabio Concato.

0: su
1: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
2: Gabriele dal Brasile. Voglio lasciare un appello al signor ministro. Non togliere il nostro diritto alla cittadinanza, perché questo diritto è garantito dalla Costituzione. Mentre vogliono togliere il nostro diritto, migliaia e migliaia di migranti entrano illegalmente in Italia ogni anno. Pensate a questo, signor ministro. Grazie, grazie Radio Margherita, ti ascolto ogni giorno della mia vita. Un grande saluto dal Brasile.
1: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
5: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.

0: domani non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Sono le ore 8:24.

Buongiorno agli ascoltatori di Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 15 settembre 2026. Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine. La Chiesa Cattolica ricorda Beato Orlando de Medici. Oggi è l'onomastico di Orlando. Il nome ha origine germanica e significa famoso per la sua gloria. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 15 settembre del 1578 a Torino viene portata la Sacra Sindone. Ed ora l'aforisma del giorno. Le persone che sorridono di più non hanno meno problemi, ma più coraggio. Lo scioglilingua di oggi è: là sulla montagna secca ci sono 7 radici secche. Saranno tutte secche le 7 radici secche che ci sono sulla montagna secca? Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. I tuoi gattini sono maschi o femmine? Maschi, non vedi che hanno i baffi? Il consiglio della nonna di oggi è: per allontanare le

0: zanzare, tieni nella stanza un batuffolo di ovatta imbevuto di essenza di lavanda. Adesso l'indovinello del giorno. Quante volte tornano a sovrapporsi le lancette dei minuti e delle ore d'un orologio dalla mezzanotte a quella successiva? La risposta è 22 volte. Ed ecco la curiosità del giorno. Ad oggi nel mondo sono stati scoperti oltre 2000 tipi di frutti diversi in tutto il mondo ed è un vero peccato che ne consumiamo solo il 10%. La parola del giorno, a cura del professore Salvatore Sutera, è
1: truculento. Truculento. Dal latino truculentum, da trux, truce, significato torvo, terrificante.
0: E ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
2: Sì, sono Adriana da Palermo. Il proverbio in dialetto è cumannare è meglio che fottere. Non credo che ci sia bisogno di traduzione. Buongiorno.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con le canzoni di

0: Giovanni Caccamo. Eterno.
1: Sento che in questo momento qualcosa di strano, qualcosa di eterno mi tiene la mano e tutte le pagine di questa vita le ho tra le dita. Prendimi la mano, scappiamo via lontano, in un mondo senza nebbia, in un mondo senza rabbia, chiusi dentro di noi.

0: questo momento qualcosa di strano, qualcosa di eterno mi tiene la mano e tutte le pagine di questa vita le ho tra le dita.
1: Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Allarme nei cieli della Lituania. Intorno alla mezzanotte un drone di origine sconosciuta è stato abbattuto da caccia italiani nell'ambito della missione NATO nel paese baltico. Il presidente Nauseda ha ringraziato gli alleati per la sicurezza garantita. Ora i rottami del velivolo senza pilota sono sotto esame. Intanto nessun seguito alla tregua energetica tra Mosca e Kiev annunciata ieri da Trump. Sul campo proseguono gli attacchi incrociati. Reagiremo con fermezza. L'Arabia Saudita avverte gli Houthi dopo i recenti attacchi delle milizie filo-iraniane che hanno causato il ferimento di 13 civili nel paese e reso inattivo il principale oleodotto dell'Arabia. E il prezzo del petrolio sfiora i $110 al barile. Legge elettorale, ultimo miglio in Senato, stamani dalle 10 le dichiarazioni di voto, a seguire il via libera finale al provvedimento. La riforma poi tornerà alla Camera per la terza ed ultima lettura. Critiche le opposizioni che parlano di legge truffa che difende la casta. È tutto da Nicola De Muro.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Oggi è il 15 settembre. Sono le ore 9 e un minuto.
1: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Arriva il momento di fare gli auguri di buon compleanno. Iniziamo con Stefano Di Silvestro di Zurigo in Svizzera. Ci spostiamo ora in Sicilia, ad Acireale, in provincia di Catania, dove gli auguri vanno a Sara Vasta. Proseguiamo verso Palermo per fare gli auguri a Tania Vagliaca. A Pirri, in provincia di Cagliari, arrivano i nostri auguri per Maria Elena Mura. Voliamo a San Filippo di Agira, in provincia di Enna, e troviamo Anna Filippa Fontana. Infine, gli auguri vanno a Maria Stella di Gaetano di Palermo. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
2: Lucio Battisti, non è Francesca.

Un giorno insieme con Fabio Concato. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te.

Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom.

800 30 34 64. Viaggio Antonacci. Quanto tempo è

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è il 15 settembre. Sono le ore 9 e 22 minuti. Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine. La Chiesa Cattolica ricorda Beato Orlando de Medici.
1: Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Birra Moretti da 66 centilitri a soli 85 centesimi. Formaggio Granarolo 400 a 89 centesimi letto. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Alessandro Manzoni? Bisogna sempre dire francamente le cose al proprio avvocato. Ci penserà poi lui ad imbrogliarle. Sa cosa diceva Martin Luther King? Nulla viene dimenticato più lentamente di un'offesa e nulla più velocemente di un favore. Sa cosa diceva Sandro Pertini? Gli uomini, per essere liberi, è necessario prima di tutto che siano liberati dall'incubo del bisogno.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza.
2: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo preso in due.

0: Margherita. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Salve, sono la maestra Nicolina Moretta da Marzano Appio in provincia di Caserta. Ho ascoltato da poco l'ennesimo appello di un docente a far uscire i genitori dalla scuola, mentre in precedenza c'è stato qualche genitore che chiedeva le telecamere nelle aule. Ma dico io, ma la vogliamo smettere? Con questo atteggiamento reciproco di mancata fiducia gli uni i genitori nei docenti e i docenti verso i genitori. Bisogna ristabilire il patto di alleanza invece fra genitori e docenti in modalità nuove, perché il passato non si ripresenta. Dobbiamo trovare un modo nuovo per il bene più prezioso che abbiamo in comune. I figli e gli alunni sono il nostro futuro. Dobbiamo ristabilire il patto di alleanza fra scuola e famiglia. Grazie Radio Margherita.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Oggi è il 15 settembre. Sono le ore 9 e 52 minuti.
4: Buongiorno a tutti e benvenuti a bordo del nostro treno speciale, carico di auguri di buon compleanno. Il convoglio di Radio Margherita sta per partire. Prima fermata a Siracusa, facciamo gli auguri a Paolo Velasco. La prossima stazione è Trieste. Auguri di buon compleanno a Cosimo Alessio Lo Iacono. Proseguiamo e il nostro convoglio questa volta ferma a Monreale, in provincia di Palermo, per gli auguri a Giusila Russa. Prossima destinazione, Assoro, in provincia di Enna, dove festeggiamo Giovanni Pergola. Il treno degli auguri non si ferma. Eccoci a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, per gli auguri a Salvatore Tudisco. Ultima fermata a Palermo. Qui facciamo gli ultimi auguri per Maria Montefusco. Il nostro treno ha concluso il suo viaggio. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno.
5: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
6: Andrea Bocelli, Polvere e Gloria.

0: sei.
1: If you work, you will rise higher.
0: Ma ti accompagno il coraggio e non ti arrendi mai.
1: The one who works is the

0: Radio Margherita Notizie.
1: Ancora episodi di contatto tra Russia ed area NATO. L'ultimo, due razzi di segnalazione lanciati da una nave russa hanno sfiorato un elicottero danese. Poco prima un drone sconosciuto intercettato dai jet italiani della NATO di stanza in Lituania. Sul caso interviene il ministro Crosetto. Fondamentale la nostra presenza sul fianco est della NATO, afferma il ministro. La crisi dell'ex Ilva a Taranto. I lavoratori hanno occupato la strada provinciale per Statte e intendono bloccare anche la statale verso Bari. Intanto non è più oggi il tavolo con i sindacati a Palazzo Chigi, ma domani, mercoledì, alle 16. Non migliora la situazione all'aeroporto di Catania, tutt'altro. A causa della nube vulcanica dell'Etna, lo stop ai voli, inizialmente previsto sino alle 10 di stamattina, è stato prorogato sino alle 14.30. Una decina i voli cancellati. È tutto da Nicola De Muro.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Fabio Concato.

0: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Me l'hai insegnato tu.

0: Tiziano Ferro. Accetto miracoli.
1: Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa. E ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio?

andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. L'avevo già previsto, le conseguenze sono tue.

La mattina lei apriva la finestra e lui pensava: quella è casa mia. Tu sarai la mia compagna, Maria. Una speranza.

stasera vengo fuori, Maria. Ti vengo a fare compagnia e gli anni stanno passando tutti.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 15 settembre. Sono le ore 10 e 26 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine. La Chiesa Cattolica ricorda Beato Orlando de Medici.
2: Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Latte Parmalat parzialmente scremato a 74 centesimi. 100 caffè in cialde Borbone decisa, più 20 in omaggio, a 12,99 euro. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita presenta Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
1: Una fobia che viene spesso sottovalutata e derisa è la turofobia, ossia la paura del formaggio. Chi ne soffre prova repulsione e malessere alla vista del cacio.
0: Strano ma vero, curiosità da tutto il mondo.
1: Esistono delle persone che hanno paura della polvere. Questa fobia si chiama amatofobia.
0: Strano ma vero, curiosità da tutto il mondo.
1: La mimosa è un fiore che simboleggia femminilità e forza. Viene usata come simbolo della festa della donna ed è una tradizione italiana. Si regala per omaggiare una donna.
0: Strano ma vero, curiosità da tutto il mondo.
1: Molte persone hanno paura dell'altitudine. Esse soffrono di altofobia.
0: Radio Margherita ha presentato Strano ma vero.

0: curiosità da tutto il mondo.
1: Radio Margherita per la cultura.
2: Geppi e Geppi. Sera.

0: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Gianni Morandi. Mi vedrai tornare.

0: presto, per rivederci ancora.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
4: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
5: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Perché? Perché?
8: Ecco perché.
5: Non fartela scappare.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
9: Tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla? L'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
10: Puoi dirlo forte.
9: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
10: Sì.
11: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
9: Scegli ora ING Business Banking.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Ancora episodi di contatto tra Russia ed area NATO. L'ultimo, due razzi di segnalazione lanciati da una nave russa hanno sfiorato un elicottero danese. Poco prima un drone sconosciuto intercettato dai jet italiani della NATO a distanza in Lituania. Sul caso interviene il ministro Crosetto. Fondamentale la nostra presenza sul fianco est della NATO, afferma il ministro. La crisi dell'ex Ilva a Taranto. I lavoratori hanno occupato la strada provinciale per Statte e intendono bloccare anche la statale verso Bari. Intanto non è più oggi il tavolo con i sindacati a Palazzo Chigi, ma domani, mercoledì, alle 16. Non migliora la situazione all'aeroporto di Catania, tutt'altro. A causa della nube vulcanica dell'Etna, lo stop ai voli, inizialmente previsto sino alle 10 di stamattina, è stato prorogato sino alle 14.30, una decina i voli cancellati. È tutto da Nicola De Muro.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Oggi è il 15 settembre. Sono le ore 10 e 55 minuti.
1: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Arriva il momento di fare gli auguri di buon compleanno. Iniziamo con Stefano Di Silvestro di Zurigo in Svizzera. Ci spostiamo ora in Sicilia, ad Acireale, in provincia di Catania, dove gli auguri vanno a Sara Vasta. Proseguiamo verso Palermo per fare gli auguri a Tania Vagliaca. A Pirri, in provincia di Cagliari, arrivano i nostri auguri per Maria Elena Mura. Voliamo a San Filippo di Agira, in provincia di Enna, e troviamo Anna Filippa Fontana. Infine, gli auguri vanno a Maria Stella di Gaetano di Palermo. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sono Antonio Palma di Agi San Filippo, Catania. Grazie a Radio Margherita vorrei segnalare di Agi San Filippo, comune di Agi Catena, il suo suggestivo eremo di Sant'Anna, posto in collina. Esso domina un meraviglioso e suggestivo panorama. Da qui si vede non solo Agi San Filippo per intero, ma anche Agi Catena, Agi Reale, la montagna e il mare. L'eremo di Sant'Anna è formato da una chiesa con un antico chiostro comprensivo di un pozzo e di un vasto e fertile giardino. Gli eremiti che fino ad un trentennio fa vi abitavano erano frati, contadini e anche abili artigiani. Qui si praticava il turismo religioso fino al Settecento. Oggi non è più così, è quasi sconosciuto ai più. Ciao Radio Margherita.
0: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Oggi è il 15 settembre. Sono le ore 11 e 21 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine. La Chiesa Cattolica ricorda Beato Orlando de Medici.
2: Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Birra Moretti da 66 centilitri a soli 85 centesimi. Formaggio Granarolo 400 a 89 centesimi letto. Vieni da Sisa.

riaccendi la luce, gli occhi riprendono colore. Ti aspetto qui in questa canzone.

Demis Roussos è nato ad Alessandria d'Egitto da genitori di origini greche. Il 15 giugno 1946 è stato un cantante e bassista greco. In gioventù Demis Roussos aveva appreso il solfeggio e aveva imparato a suonare la chitarra e la tromba, divenendo inoltre cantante solista nel coro della Chiesa Ortodossa di Alessandria d'Egitto. Era molto apprezzato per la sua voce particolarmente melodiosa e profonda. Prima di iniziare la carriera da solista, è stato componente del gruppo degli Aphrodite's Child, che ha prodotto brani di grande successo. La carriera da solista di Demis Roussos toccò l'apice negli anni 70 e nel 1971 vinse il Festival Bar. Ebbe un notevole seguito in tutta Europa cantando prevalentemente in inglese ed ha venduto oltre 60 milioni di album in tutto il mondo. Ha prodotto solo due album in italiano, interpretando delle cover e diversi successi nella nostra lingua. Demis Roussos muore ad Atene il 25 gennaio 2015, all'età di 68 anni. Tra le canzoni più suggestive di Demis Roussos ricordiamo Il tocco dell'amore, Comincerò da te, Credo, Dolce veleno.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
0: Demis Roussos.
2: Radio Margherita, per la memoria.
3: Johnson Rigueira. Chi troppo lavora

Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Oggi è il 15 settembre. Sono le ore 11 e 52 minuti. Mario Zelinotti.

Mi chiamo Gabriella, telefono da Saluzzo. Io ascolto Radio Margherita perché è il paradiso della musica. Viva la musica italiana! Viva

0: giorno insieme con Fabio Concato. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te. Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Qualcuno forse si sorprenderà per la eco molto forte che ha avuto la notizia della scomparsa di Emma Bonino. Un po' perché Emma Bonino non era giovane, un po' perché era in disparte, molto più in disparte da un po' di tempo. Era una sorta di riserva della Repubblica che veniva evocata spesso quando c'era un nome altisonante da fare, una carica importante da ricoprire. Lei era l'altra, un'alternativa, poi sempre veniva scelto dal Quirinale in giù qualcun altro. Ma insomma c'era ed era una sorta di onoranza alla grande carriera politica che aveva fatto. Una carriera politica però che non era fatta di pennacchi, era fatta di grandissime battaglie. E oggi possiamo dire che infatti Emma Bonino ha tutto questo riconoscimento globale da parte del mondo della politica, del giornalismo, della cultura italiana, perché Emma Bonino era l'ultima grande rappresentante di un manipolo che in una stagione è stato decisivo, quello del Partito Radicale, quello di Marco Pannella e di tanti altri, Adele Faccio, Adelaide Aglietta, Gianfranco Spadaccia, tanti nomi potremmo fare ancora. C'erano anche i giovani, Giovanni Negri, Francesco Rutelli che iniziò da radicale. Tutta quella pattuglia riuscì a ottenere dei risultati straordinari e a dettare l'agenda politica del paese in una stagione molto lunga. È per questo che è importante oggi ricordare Emma Bonino, perché con lei se ne va una parte della storia della politica italiana. Oggi i radicali sono un'altra cosa, è inutile negarlo, sono una formazione minore, sono conosciuti soprattutto, visto che ne parliamo in radio, per la radio. Ma i radicali sono stati quelli senza i quali oggi avremo molti meno diritti, ed è giusto sempre ricordarlo, soprattutto oggi in memoria di Emma.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.
1: Andrea Maestrelli. Non è vero.
3: Finisce bene, finisce male.

In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Caterina Caselli.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Caterina Caselli.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani. 100 giorni. Insieme a te non ci sto più. Perdono.
0: Lucio Battisti. Vento nel vento.

0: Enrico Ruggeri. Dimentico.
1: Non ricordo più chi sono e quando ho consumato la mia vita, mentre vedo gli occhi ed il sorriso di una faccia sconosciuta, eppure so di aver viaggiato a lungo su una strada che mi

0: Margherita.
1: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
2: Sono le ore 12 e 25 minuti.
3: Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Latte Parmalat parzialmente scremato a 74 centesimi. 100 caffè in cialde Borbone decisa, più 20 in omaggio, a 12,99 euro. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Adipe. Adipe. Dal latino adeps, voce probabilmente umbra, dal greco aleifa, cioè unguento, grasso. Significato: grasso del corpo.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Canone. Canone. Dal latino canon, regola, e dal greco canon. Significato: regola, criterio normativo, precetto, legge fatta valere dalla Chiesa, oppure struttura musicale all'interno di un brano specialmente polifonico.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Relatore. Relatore. Dal latino, dal verbo referre, riferire. Significato: chi riferisce qualcosa a qualcuno.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Sincrono. Sincrono. Dal greco synchronos, cioè contemporaneo. Significato: qualcosa che accade nello stesso istante.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura.
2: Isabella Iannetti.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri e i successi di oggi. Oggi è il 15 settembre. Sono le ore 12 e 52 minuti.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Tensione ai massimi tra Russia e NATO sul Baltico e sul mare a largo della Danimarca. Alessio Galea.
3: Un drone è stato abbattuto sulla Lituania da jet italiani della NATO. Poco dopo, una fregata russa ha lanciato Bengala sfiorando un elicottero danese in acque internazionali a largo della Danimarca. Intanto i raid incrociati tra Russia e Ucraina sui siti energetici continuano. A Kiev colpite due stazioni di servizio, si contano un morto e sette feriti. Droni ucraini hanno invece colpito una raffineria nella regione russa di Samara.
2: Nessun dialogo finché le condizioni dell'Iran non saranno soddisfatte. Così il segretario del Consiglio Supremo di Sicurezza iraniano, Rezaei, chiude la porta agli USA dopo che Trump si era detto aperto al confronto. Legge elettorale in Senato, le dichiarazioni di voto e poi il voto finale. La maggioranza difende il provvedimento perché è in grado di garantire la stabilità. Le opposizioni contestano l'introduzione di un premierato mascherato. Calcio, con due incontri si completano stasera i sedicesimi di Coppa Italia. Alle 18 Genoa su Tirol, poi il derby toscano Fiorentina-Pisa alle 21. È tutto da Nicola De Muro.
1: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Buon pranzo da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Un giorno insieme.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Fabio Concato.

0: Cerchi un City SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te. Allora cerchi l'unico City SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Sono Lucio da Formia. In un minuto, situata nel Golfo di Gaeta, il colonnello Bernacca con il clima l'ha definita un tiepidario naturale. I suoi prodotti di eccellenza possiamo riassumerle in olive di Gaeta, Tiella e formaggio Marsolino. Paese di Marco Tullio Cicerone, si va dal bellissimo mare alla montagna in pochi minuti. Un saluto.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Enrico Nigiotti. Nonno Hollywood.
1: Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti va bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa? E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno, mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare.

0: dormirò, non dormirò e non lo so.
1: Stadio, mi fai rivivere.
2: Se mi guardi...

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Sono le ore 13:24.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie vuoi dai paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Francesco da Taranto, il mio proverbio è: Amadon sub ce porto le orecchine. Dialetto tarantino significa che solo la Madonna sa chi porta gli orecchini, perché le donne un tempo avevano i capelli lunghi e pertanto gli orecchini erano nascosti dai capelli. Per questo chiaramente soltanto la Madonna poteva essere a conoscenza di chi portava e chi non portava gli orecchini. Significa cioè che soltanto il Signore sa le nostre malefatte.
4: Mi chiamo Rodolfo, il proverbio in dialetto è: chi è più fessa, la lepre che fuce o lo cane che la seguita? Che in poche parole significa: chi è più fessa, la lepre che corre o il cane che la insegue? Arrivederci da Margherita.
5: Siamo dalla provincia di Cosenza. Ne avrei due o tre di proverbi da dire, se posso. Il primo: dopo un'amarezza tutto più si apprezza. Donne, gioco e cognac portano presto al patatrac. Suocere e cognate, sospine avvelenate.
6: Radio Margherita, buongiorno. Sono Nico da Milano e grazie che mi ho riservato questa opportunità per diffondere questo. A me piace questo signor coso di Napoleone, che diceva: le baionette sono buone a tutto tranne che per sederci sopra.

0: Grazie, grazie Radio Margherita, buongiorno.
1: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
2: Biagio Antonacci. Le cose che hai amato di più.

0: tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
1: Sì.
2: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
3: Fabrizio De André, la canzone di Marinella. Questo.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Salve, chiamo dalla Sicilia. Vorrei dire, visto che arrivo ora da un dottore, nello specifico da un dermatologo, che questi dottori sono molto, ma molto cari. Dico, qualità prezzo, 2 minuti, 90 euro con sconto fatto per più e meno IVA, mi sembra un po' caruccio. Io in un giorno di lavoro prendo 35 euro, dico, va, qualche problema ci sarà in questa sanità, qualche controllino in più magari non farebbe male.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è il 15 settembre. Sono le ore 13 e 55 minuti.
0: Lucio Dalla, Anna e Marco.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Tensione ai massimi tra Russia e NATO sul Baltico e sul mare a largo della Danimarca. Alessio Galea.
2: Un drone è stato abbattuto sulla Lituania da jet italiani della NATO poco dopo una fregata russa ha lanciato Bengala sfiorando un elicottero danese in acque internazionali a largo della Danimarca. Intanto i raid incrociati tra Russia e Ucraina sui siti energetici continuano. A Kiev colpite due stazioni di servizio, si contano un morto e 7 feriti. Droni ucraini hanno invece colpito una raffineria nella regione russa di Samara.
1: Nessun dialogo finché le condizioni dell'Iran non saranno soddisfatte. Così il segretario del Consiglio Supremo di Sicurezza iraniano, Rezaei, chiude la porta agli USA dopo che Trump si era detto aperto al confronto. Legge elettorale in Senato, le dichiarazioni di voto e poi il voto finale. La maggioranza difende il provvedimento perché è in grado di garantire la stabilità. Le opposizioni contestano l'introduzione di un premierato mascherato. Calcio, con due incontri si completano stasera i 16esimi di Coppa Italia, alle 18 Genoa su Tirol, poi il derby toscano Fiorentina-Pisa alle 21. È tutto da Nicola De Muro.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Fabio Concato.

Un giorno insieme con Fabio Concato. Torna fra un'ora. Ermal Meta. Dance with you.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Vorrei fare una comunicazione. Da alcuni anni mi sono trasferita dal nord a Santa Teresa di Riva e purtroppo ho notato che la maggior parte delle attività commerciali non espone i prezzi di vendita e bisogna chiedere al personale addetto per sapere il prezzo, e nel periodo dei saldi vengono messi in vetrina sconti del 30, 40, 50% senza nessun prezzo. Io ho provato un anno fa ad inviare una PEC al comune, ma nessuno purtroppo mi ha risposto. Così ho deciso di non fare più acquisti presso questi esercizi commerciali, anche se dovrò percorrere un tratto di strada in più. Spero che chi ha le competenze ascolti questo annuncio e prenda i necessari provvedimenti in merito. Grazie, Radio Margherita.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Umberto Tozzi e Raff. Gente di mare.

0: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio
1: Margherita. Remo Germani, prima opzione.

0: Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Sono le ore 14 e 25 minuti.
1: Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Birra Moretti da 66 centilitri a soli 85 centesimi. Formaggio Granarolo 400 a 89 centesimi letto. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Hai delle foto di tua moglie nuda?
3: No, ma che domande.
2: Beh, allora tieni queste che le ho doppie.
1: L'angolo del sorriso.
2: Sono 3 mesi che non parlo con mia moglie. Non volevo interromperla.
1: L'angolo del sorriso.
4: Con le donne sono sempre stato un disastro, fin da bambino. Quando si giocava al dottore, a me facevano guidare l'ambulanza.
1: L'angolo del sorriso.
5: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Tensione ai massimi tra Russia e NATO sul Baltico e sul mare a largo della Danimarca. Alessio Galea.
2: Un drone è stato abbattuto sulla Lituania da jet italiani della NATO. Poco dopo, una fregata russa ha lanciato Bengala sfiorando un elicottero danese in acque internazionali a largo della Danimarca. Intanto i raid incrociati tra Russia e Ucraina sui siti energetici continuano. A Kiev colpite due stazioni di servizio, si contano un morto e 7 feriti. Droni ucraini hanno invece colpito una raffineria nella regione russa di Samara.
1: Nessun dialogo finché le condizioni dell'Iran non saranno soddisfatte. Così il segretario del Consiglio Supremo di Sicurezza iraniano, Rezaei, chiude la porta agli USA dopo che Trump si era detto aperto al confronto. Legge elettorale in Senato, le dichiarazioni di voto e poi il voto finale. La maggioranza difende il provvedimento perché è in grado di garantire la stabilità. Le opposizioni contestano l'introduzione di un premierato mascherato. Calcio, con due incontri si completano stasera i sedicesimi di Coppa Italia, alle 18 Genoa su Tirol, poi il derby toscano Fiorentina-Pisa alle 21. È tutto da Nicola De Muro.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Ciao a tutti, Daniele da Palermo. Volevo rispondere a quell'anziana signora in preda alla disperazione del sentire i cani abbaiare tutto il giorno. E capisco bene, ha ben d'onde di cui lamentarsi, perché mi rendo conto che un cane che abbaia tutto il giorno, specialmente se sei una persona anziana, è difficile da metabolizzare, da superare. Volevo dire alla signora che l'eccessivo abbaiare di un cane corrisponde ad un disturbo della quiete pubblica, la cui responsabilità è diretta da parte del padrone del cane. Quindi io consiglio alla signora di chiamare le forze dell'ordine. Se i cani danno talmente tanto fastidio e non si fermano, la colpa, vi assicuro, non è del cane. Però la signora può chiamare le forze dell'ordine e otterrà sicuramente aiuto. Un abbraccio, vi voglio bene. Ciao.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Pino D'Angiò. Ma quale idea?
1: Beccata in discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già

Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è il 15 settembre. Sono le ore 15 e un minuto.

nel labirinto di me stesso rincorro le mie ombre. Non c'è paura nel mio viaggio di cristallo, ogni cicatrice è un quadro sul mio muro giallo.

0: poi non importa. Se questa estate è pazza, io la vivo come un'opera.
1: Io ascolto Radio Margherita da Reggio Calabria e sono Enza e mi devo veramente complimentare veramente con tutti voi che trasmettete questa radio, perché è l'unica che mi fa veramente emozionare ricordando i bei vecchi tempi di queste bellissime canzoni italiane. E prima, mentre facevo le faccende, accendevo il televisore. Adesso che ho scoperto questa meravigliosa radio, appunto ascolto questa.
2: Radio Margherita ti fa emozionare e spegnere la TV anche a Reggio Calabria.
3: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Fabio Concato.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Sono le ore 15 e 24 minuti.
2: Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Latte Parmalat parzialmente scremato a 74 centesimi. 100 caffè in cialde Borbone Decisa, più 20 in omaggio, a 12,99 euro. Vieni da Sisa.

0: risposta è l'imbianchino.
1: Radio Margherita ha presentato l'Indovinello del giorno.
2: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: Lucio Battisti, pensieri e parole.
1: Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso.

0: mentre butti via il cibo. Qualcuno lotta per un pasto. Ogni spreco ha un peso.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Fabrizio De André, valzer per un amore.
1: Quando carica d'anni e di castità, tra i ricordi e le illusioni del bel tempo che non ritornerà, troverai le mie canzoni.

vola il tempo, lo sai che vola e va, forse non ce ne accorgiamo, ma più ancora del tempo che non ha età, siamo noi che ce ne andiamo, e per questo ti dico.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono invaghita. Oggi è il 15 settembre. Sono le ore 15 e 57 minuti.

0: Un giorno insieme con Fabio Concato. Torna fra un'ora. Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Qualcuno forse si sorprenderà per la eco molto forte che ha avuto la notizia della scomparsa di Emma Bonino. Un po' perché Emma Bonino non era giovane, un po' perché era in disparte, molto più in disparte da un po' di tempo. Era una sorta di riserva della Repubblica che veniva evocata spesso quando c'era un nome altisonante da fare, una carica importante da ricoprire. Lei era l'altra, un'alternativa, poi sempre veniva scelto dal Quirinale in giù qualcun altro. Ma insomma c'era ed era una sorta di onoranza alla grande carriera politica che aveva fatto. Una carriera politica però che non era fatta di pennacchi, era fatta di grandissime battaglie. E oggi possiamo dire che infatti Emma Bonino ha tutto questo riconoscimento globale da parte del mondo della politica, del giornalismo, della cultura italiana, perché Emma Bonino era l'ultima grande rappresentante di un manipolo che in una stagione è stato decisivo, quello del Partito Radicale, quello di Marco Pannella e di tanti altri, Adele Faccio, Adelaide Aglietta, Gianfranco Spadaccia, tanti nomi potremmo fare ancora. C'erano anche i giovani, Giovanni Negri, Francesco Rutelli che iniziò da radicale. Tutta quella pattuglia riuscì a ottenere dei risultati straordinari e a dettare l'agenda politica del paese in una stagione molto lunga. È per questo che è importante oggi ricordare Emma Bonino, perché con lei se ne va una parte della storia della politica italiana. Oggi i radicali sono un'altra cosa, è inutile negarlo, sono una formazione minore, sono conosciuti soprattutto, visto che ne parliamo in radio, per la radio. Ma i radicali sono stati quelli senza i quali oggi avremo molti meno diritti. Ed è giusto sempre ricordarlo, soprattutto oggi in memoria di Emma.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.

0: cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla? L'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it, iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Antonello da Cagliari, volevo dire che i ragazzi quando escono dalle scuole medie non hanno idea di dove continuare gli studi, di che carriera prendere. Quindi fate visitare le fabbriche, i posti di lavoro dove vengono eseguiti i lavori ai vari ragazzi, così che possano scegliere, perché i ragazzi devono dare il meglio, non devono essere guidati da altri a scegliere un lavoro che poi non gli piacerà, ma devono scegliere un lavoro che gli piacerà tutta la vita e hanno bisogno di conoscere i lavori.
0: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Radio Margherita presenta Confronti.
3: Confronti.
2: Confronti. Un successo per due storiche interpretazioni.

0: Tiziano Ferro, il regalo più grande.
1: Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno,

0: coi tuoi occhi qui di fronte.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Sono le ore 16:29.

0: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
1: Nella vostra auto ristagna un odore sgradevole? Invece di utilizzare deodoranti chimici, lasciate sul cruscotto o nel posacenere qualche chicco di caffè, ricordandovi di sostituirli di tanto in tanto. Lasceranno un profumo delicato, capace però di coprire i cattivi odori.
0: I consigli della nonna.
1: State completando il cambio degli armadi e dovete riporre i vostri maglioni? Ricordatevi di non mettere mai i capi di lana in sacchetti di plastica. La lana, infatti, ha bisogno

0: bisogno di respirare ed è quindi meglio avvolgerla in fogli di carta velina o in sacchetti di tela.
1: I consigli della nonna.
0: Mentre stavate dipingendo vi siete sporcati la pelle con della vernice? Non pulitela mai con l'acqua ragia. Usate invece un batuffolo imbevuto di olio d'oliva. Eviterà che la vostra pelle si irriti e si secchi.
1: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Si riaccendono le tensioni sul fianco est dell'alleanza. Nella notte jet italiani della NATO hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo lituano. Per Vilnius il velivolo proveniva dalla Bielorussia. Proteste ufficiali da Cina e Russia verso gli Stati Uniti all'indomani dell'ammissione di possedere armi nello spazio. No alla corsa agli armamenti nello spazio, ammonisce Pechino. Washington smetta di prepararsi alla guerra. Venezia, ritrovato stamane in laguna. Dopo 3 giorni di ricerca, il corpo di Gabriella Querino, 26 anni, dispersa nell'incidente tra un barchino e un taxi nautico. Nell'impatto era deceduto anche il marito, 25enne. Prorogata per altri 15 giorni dal Viminale la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna. Il provvedimento era scattato all'indomani dei fatti di Ceuta. Tegola sull'Inter, Çalhanoğlu salta la sfida al vertice con la Roma in programma sabato. Il centrocampista nerazzurro ha evidenziato un risentimento all'adduttore della coscia destra. Da Laura Supino, buon pomeriggio.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: farei di tutto.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è il 15 settembre. Sono le ore 16 e 56 minuti. Giorgia, la cura per me.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Nella giornata di domani, giornata di mercoledì, sostanziale stabilità in molte regioni d'Italia, non in tutte ma in gran parte. Al nord cielo sereno poco nuvoloso, dei temporali però a partire dalla serata al nord-ovest. Per quanto riguarda il centro, sole protagonista, giornata soleggiata e dal clima estivo con massime prossime 30 gradi. Al sud giornata stabile su molte aree, anche se entro il pomeriggio qualche nuovo temporale sarà possibile sul Salento Ionico, sulla Sicilia orientale, i rilievi montuosi della Calabria. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Fabio Concato.

0: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Salve, sono Lorenzo da Catania. Volevo dire a tutto il pubblico di Radio Margherita che se dovete donare qualcosa, fatelo col vicino di casa, bisognoso. Quello è sicuro che arriverà a tavola e nel cuore delle persone. Grazie e buona serata.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Sono le ore 17 e 25 minuti.
1: Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Birra Moretti da 66 centilitri a soli 85 centesimi. Formaggio Granarolo 400 a 89 centesimi letto. Vieni da Sisa.

Radio Margherita presenta l'aforisma del giorno. Gli aforismi sono vasi che il lettore riempie con il suo vino.

0: plastica che butti oggi potrebbe restare nell'ambiente per secoli. Riciclare è un dovere.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Buon pomeriggio da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Perdonami se sono andato via di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami. Se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupida. Perdonami se sono andata via dal letto senza dirtelo. Mille

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Radio Margherita, pur garantendo il diritto a chiunque di esprimere liberamente il proprio pensiero, si dissocia dal contenuto del messaggio seguente e dà a tutti la possibilità di replicare se non si condivide.
2: Claudio da Torino, e volevo rispondere alla signora di Firenze che ha risposto alla signora di Milano. Gli immigrati non ci dobbiamo pensare noi, ci devono pensare i governi. E poi non tutti arrivano da zone di guerra, perché loro hanno l'iPhone, io no. La maggior parte di quelli che arrivano si dedicano alla delinquenza. Forse dovremmo darci una ridimensionata, cara signora. Arrivederci e complimenti per la trasmissione.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è il 15 settembre. Sono le ore 17:52.

0: L'abbattimento di un sospetto drone russo sulla Lituania da parte di caccia italiani della NATO alimenta nuovi timori su un allargamento della guerra in Europa. Mosca intanto avverte: se la Polonia attacca verrà annientata. Prorogata per altri 15 giorni dal Viminale la sospensione degli accordi di Schengen con la Spagna. Madrid replica anche stavolta annunciando identico provvedimento verso l'Italia fino all'8 ottobre. In Campidoglio a Roma è stato il giorno dell'addio alla storica leader radicale Emma Bonino, presenti le massime autorità istituzionali e politiche, ma anche tanta gente comune. Il conflitto con l'Iran solo nel periodo tra il 28 febbraio e il 30 giugno è costato oltre 33 miliardi di dollari e ha determinato una carenza di munizioni. Così un'informativa dell'esercito USA al Congresso americano. La candidatura italiana per ospitare i mondiali del 2029 o 2031 non ha avuto successo. La Federazione Internazionale ha assegnato le rassegne rispettivamente a Nairobi e Monaco di Baviera. Da Laura Supino, buona serata.
1: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Fabio Concato.

Un giorno insieme con Fabio Concato. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te.

0: Se cerchi un City SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico City SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
4: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.

0: Giordano Fossati. Se avessi.
1: L'amore è tutto carte da decifrare, e lunghe notti e giorni per imparare. Io se avessi una penna ti scriverei, se avessi più fantasia ti disegnerei su fogli di cristallo.

ogni nuovo incrocio mille volte salutata. Se fossi un guardiano ti guarderei, se fossi un cacciatore non ti caccerei, se fossi un sacerdote

perdona se non ho avuto il tempo di imparare, se io non ho avuto il tempo di imparare.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Un appello a tutti i proprietari di cani del comune di Pachino. Su tutti i marciapiedi di questo comune ci sono moltissimi escrementi di cani, perché più del 50% dei proprietari porta il proprio cane a fare i bisogni sui marciapiedi e non li raccoglie come previsto. I rimanenti si dividono in due categorie. Una parte raccoglie regolarmente gli escrementi con il sacchetto e li smaltisce come previsto. Un'altra parte invece raccoglie sì gli escrementi con il sacchetto, ma subito dopo si guarda intorno e se non c'è nessuno che li guarda, buttano il sacchetto a bordo strada. Incivile stupidità.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Sono le ore 18:26.

0: tono della sua voce.
1: Strano ma vero, curiosità da tutto il mondo.
0: È stata inventata una versione particolare ed innovativa del famoso cubo di Rubik. Si tratta di una versione in braille, pensata apposta per i non vedenti.
1: Strano ma vero, curiosità da tutto il mondo.
0: Nel 2016 il sarcasmo è stato vietato nella Corea del Nord. Kim Jong-un l'ha vietato per timore di non essere preso sul serio.
1: Strano ma vero, curiosità da tutto il mondo.
0: La freesia è un fiore che simboleggia mistero e fascino. In passato era poco conosciuta, oggi invece è abbastanza popolare. Si regala per fare un regalo misterioso o per un invito ad un appuntamento al buio.
1: Radio Margherita ha presentato Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
2: Radio Margherita per la cultura. Faccia nuvola. Portami a ballare in primavera.

0: volevo fare una riflessione mia a tutto il web che ci ascolta. L'amore è bellissimo, ma va accompagnato al rispetto delle persone, al di là che si possa amare qualsiasi uomo, uomo, donna, donna, uomo, donna, ciò che si ama è bello, sempre nel rispetto dell'essere umano, nel rispetto reciproco, perché l'amore è quello che ci può salvare, ma un amore vero. L'amore può far male, può far arrabbiare, ma se amore poi ritorna sempre. Come io ho l'amore per la mia Italia, nonostante tutto. Un abbraccio a tutti.
1: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Negramaro, quel posto che non c'è.

0: te.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è il 15 settembre. Sono le ore 18 e 57 minuti.
2: Radio Margherita Notizie.
3: Un'altra giornata fiacca sui mercati europei all'indomani dei pesanti cali innescati dall'allargamento della crisi in Medio Orientale sul Mar Rosso. Milano chiude sotto la parità. Contraccolpi anche oggi sulle quotazioni degli energetici, petrolio oltre $100 al barile. Domani il Consiglio dei Ministri che potrebbe prorogare nuovamente il taglio delle accise sui diesel. All'esame dello stesso CDM ci sarà anche il caso dell'ex Ilva dopo l'annuncio di 2.500 licenziamenti da parte delle aziende dell'indotto di Taranto. Subito dopo è atteso il tavolo con tutte le parti interessate. Apprensione anche per l'Electrolux, oggi sciopero di 8 ore in tutti i siti italiani del gruppo contro il piano che prevede 1.450 esuberi e la chiusura dello stabilimento marchigiano. A luglio rallentano le esportazioni, l'Istat stima una crescita congiunturale modesta dello 0,3% e del 4,7% su base annua, mentre le importazioni diminuiscono del...
2: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Domenico Modugno. La lontananza.
1: Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontana chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per

0: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo che se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: Radio Margherita. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sono Stefano da Pisa. Sono fra i fondatori di un'associazione che si chiama Calamo, Associazione Culturale. Ma a parte questo, voglio che voi sappiate che per noi è importantissimo che ognuno dedichi il suo tempo al terzo settore culturale che è in profonda difficoltà. Iscrivetevi a ciò che volete, ma iscrivetevi appena avete un po' di tempo libero, perché è importante la cultura. A presto.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Iva Zanicchi.

0: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Vilma Goic, gli occhi miei.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. Sono le ore 19 e 24 minuti.
1: Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Latte Parma latte parzialmente scremato a 74 centesimi. 100 caffè in cialde Borbone decisa, più 20 in omaggio, a 12,99 euro. Vieni da Sisa.

Demis Roussos è nato ad Alessandria d'Egitto da genitori di origini greche. Il 15 giugno 1946 è stato un cantante e bassista greco. In gioventù Demis Roussos aveva appreso il solfeggio e aveva imparato a suonare la chitarra e la tromba, divenendo inoltre cantante solista nel coro della Chiesa Ortodossa di Alessandria d'Egitto. Era molto apprezzato per la sua voce particolarmente melodiosa e profonda. Prima di iniziare la carriera da solista, è stato componente del gruppo degli Aphrodite's Child, che ha prodotto brani di grande successo. La carriera da solista di Demis Roussos toccò l'apice negli anni 70 e nel 1971 vinse il Festival Bar. Ebbe un notevole seguito in tutta Europa cantando prevalentemente in inglese ed ha venduto oltre 60 milioni di album in tutto il mondo. Ha prodotto solo due album in italiano, interpretando delle cover e diversi successi nella nostra lingua. Demis Roussos muore ad Atene il 25 gennaio 2015, all'età di 68 anni. Tra le canzoni più suggestive di Demis Roussos ricordiamo

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
0: Demis Roussos.
2: Radio Margherita, per la memoria.

0: l'alcol offusca i riflessi, ma rende chiaro il pericolo. Se bevi, non guidare.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è il 15 settembre. Sono le ore 19:56.

0: un giorno insieme con Fabio Concato. Torna fra un'ora. Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Come si temeva e come non era peraltro difficile da immaginare, la disputa parlamentare sulla legge elettorale è diventato il primo grande scontro della campagna elettorale, ed è proprio sulla campagna elettorale che si fonda tutto lo screzio, tutto il dividersi tra maggioranza e opposizione, perché ovviamente si imposterà tutta la propaganda in vista del voto, quando sarà prevedibilmente tra un anno esatto, proprio sul fatto che la maggioranza di oggi ha voluto una legge elettorale e che la premierebbe se raggiungesse il 42%, al di là dei mezzi e al di là di tutte le dimensioni delle altre forze in campo. Non solo, si dice da parte delle opposizioni, soprattutto del PD, così volete anche scegliere il Presidente della Repubblica. Premesso che nella storia della Repubblica Italiana non ci sono stati negli ultimi 50 anni presidenti di destra o di centrodestra, quindi non è certo questo il rischio che si corre, è evidente che tutto questo fa parte della sostanza, ma anche della forma dello scontro. Cosa voglio dire? Che bisogna fare la faccia feroce. Poi in realtà nessuno sa chi vincerà le elezioni. Per quanto sembri incredibile, nel momento in cui il centrosinistra accusa il centrodestra di volere una legge con lo sbarramento al 42% che dà il premio di maggioranza per vincere, in realtà pensa anche a se stesso, perché l'obiettivo è alla portata del cosiddetto campo largo, se sarà davvero sufficientemente largo e se sarà sufficientemente coeso, perché non si riesce a comprendere come e perché una delle due parti dovrebbe arrivare fino a quel livello e l'altra no. Ma appunto siamo alle dispute, siamo alle facce feroci e siamo anche ai calcoli dietro le quinte, perché ciascuno poi dice la sua, ma calcola se potrà vincere oppure no.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.

0: tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
1: Sì.
2: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
4: Piero Mancino e Lilli Z. Immagini che lasciano il segno.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Una nuova scuola può salvare il nostro pianeta e di conseguenza l'umanità. Ritengo che l'introduzione della materia filosofia sin dalle scuole primarie possa darci una mano in questo senso. Grazie.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
3: Tre canzoni.
2: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Caterina Caselli.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Caterina Caselli.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani. 100 giorni. Insieme a te non ci sto più. Perdono.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Sono le ore 20 e 29 minuti.
1: Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Birra Moretti da 66 centilitri a soli 85 centesimi. Formaggio Granarolo 400 a 89 centesimi letto. Vieni da Sisa.

0: Preferita musica italiana presenta
1: Indro Montanelli, un intellettuale libero.
0: Viaggio a bordo di una storia. Un programma di Annalisa Iovinella.
2: Nel 1700 a Milano, nel quartiere di Porta Venezia, fu inaugurato il primo parco pubblico nel cuore della città. È un giardino all'inglese, abitato da alberi secolari, dove si possono visitare il Museo di Storia Naturale e il Planetario, e che nel 2002 fu dedicato al giornalista Indro Montanelli. Se entrate da Piazza Cavour, incontrate il monumento a lui dedicato, proprio lì, tra le panchine del parco dove Indro amava passeggiare nel tempo libero. Chissà se ne sarebbe contento. Forse non gli importerebbe nulla di un monumento a lui dedicato, ma di essere tra le persone comuni sì, perché quel che ha cercato di fare per tutta la vita è arrivare a tutti in maniera eloquente, per far conoscere la storia, la politica e la cultura del nostro paese in modo chiaro, senza filtri, affinché fosse compresa e conosciuta da tutti. Indro Montanelli ha saputo raccontare temi molto complessi, rimanendo coerente. Oh, certo, ha cambiato tante volte idea, ma la coerenza sta nell'indipendenza del proprio spirito e non amava i salotti della cultura italiana, che riteneva una vera e propria corporazione. Un intellettuale libero, un testimone, un memorialista che non ha mai avuto paura di esporsi e che ha appassionato i suoi lettori, e infatti lo si legge con piacere. Siamo tolleranti e civili noi italiani, nei confronti di tutti diversi, neri, rossi, gialli, specie quando si trovano lontano, a distanza telescopica da noi. Parole di un giornalista giramondo che tuttavia amava la pace e la solitudine e che andava a letto presto. Nato nel 1909 in Toscana, come giornalista lavora per Il Messaggero, dove si esprime apertamente contro il regime fascista, e per questo fu espulso dall'albo professionale. In questo periodo fu costretto ad allontanarsi dall'Italia e si trovò a fare il professore di cultura italiana in Estonia per un anno. Tornato in Italia, inizia un'intensa collaborazione col Corriere della Sera, per il quale conduce molti reportage. E ancora nel 1944 fu accusato di antifascismo e recluso nel carcere di San Vittore, periodo testimoniato nel libro Il generale della Rovere, tradotto anche in film dal regista Roberto Rossellini. Negli anni 70 fonda assieme ad alcuni suoi colleghi il giornale Montanelli, ma è anche la stagione del terrorismo e subisce un attentato, per fortuna non mortale. Gli sparano alle gambe il 2 giugno del 1977, accanto ai giardini oggi a lui dedicati. Indro Montanelli muore nel 2001. Ecco il messaggio ai giovani di un uomo che ha vissuto 92 anni. Combattete per quello in cui credete. Perderete, come le ho perse io, tutte le battaglie, e solo una potrete vincerne. Quella che si ingaggia ogni mattina davanti allo specchio.

0: Margherita Musica Italiana ha presentato
1: Indro Montanelli, un intellettuale libero.
0: Viaggio a bordo di una storia, un programma di Annalisa Iovinella.
2: Radio Margherita, per la cultura.

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Un pensiero a Radio Margherita da Carlo Zeuli di Bari, sulla solitudine e sulle opportunità di riflessione introspettiva. Solo i bambini hanno motivo di sentirsi soli quando non sono in compagnia. Gli adulti, con le loro esperienze, hanno così tante domande da porsi quando sono con se stessi e altrettante risposte da darsi, da non avere il tempo per sentirsi soli per tutta la loro vita.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Renzo Arbore. Piove.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Si moltiplicano gli episodi di tensione con la Russia sui confini orientali. La notte scorsa jet italiani della NATO hanno abbattuto un drone sullo spazio aereo lituano ritenuto di matrice russa. Dal Senato via libera la legge elettorale tra le proteste delle opposizioni che denunciano è una legge truffa, soddisfatta invece la maggioranza. Emma Bonino, è stato il giorno dell'addio, funerali di Stato e cerimonia laica in Campidoglio. Tra gli interventi quello dell'ex premier Prodi, che l'ha ricordata come politica e come amica.
2: Come raramente avviene, Emma e io siamo divenuti amici dopo la comune esperienza politica. Di solito la politica divide gli amici, ma la sua intelligenza, la sua assoluta lealtà e la sua, a volte anche brutale, franchezza, quasi provocante, hanno creato un rapporto che è progredito e anzi si è intensificato dopo il lavoro comune.
1: Si completano i sedicesimi di Coppa Italia. Genoa su Tirol legge l'avversaria dell'Inter negli ottavi. Il Napoli attende la vincente di Fiorentina Pisa di fronte alle 21. Da Laura Supino, buona serata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

fare tardi questa notte, con lampioni che riflettono nell'acqua lungo l'Adige.

0: insieme.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è il 15 settembre. Sono le ore 20:54.

0: chiamo Irene e telefono da Savigliano in provincia di Cuneo. Io ascolto Radio Margherita perché adoro la musica degli anni 60. Ho 35 anni ma adoro la musica degli anni 60. Grazie Radio Margherita, sei bravissima.
1: Radio Margherita, sei bravissima. Anche a Savigliano.
2: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Fabio Concato.

Un giorno insieme con Fabio Concato. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te.

0: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Mi auguro che questo messaggio arrivi a qualcuno che può fare qualcosa. Per quanto riguarda i cani che azzannano i bimbi, ma ultimamente a quella da Acerra. Guardate che esistono le museruole, ma perché non le fate obbligatorie? A casa pure, li togliete solo quando devono mangiare sti cani. Ma veramente stiamo demandando noi cani, stanno prendendo il posto di questi animali. E poi ci sono in mezzo alla strada, ci sono le medagliette da mettere. Fate mettere i medagliette, fateli pagare come noi paghiamo i bolli alle macchine e tutto il resto. Queste vanno sporcando in mezzo alla strada e chi pulisce li dobbiamo pagare. Vabbè, sono parole al vento, già me le immagino, comunque l'ho voluto dire. Ciao!
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

canzone non facesse neanche effetto. Come quando segnano, urlan tutti, io resto fermo. Vorrei poterti dare almeno un briciolo di cielo, per dirti quando piove andiamo lì che c'è il sereno. Ma siamo più importanti di queste rime stupide.

0: lasciarti andare, perché per me non scompare. E anche se grido ti odio, ti amo un po' di più.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Sono le ore 21 e 21 minuti. Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Latte Parma, latte parzialmente scremato, a 74 centesimi. 100 caffè in cialde Borbone De Sisa, più 20 in omaggio, a 12,99 euro. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita presenta Gli dèi e gli eroi delle favole antiche. Viaggio attraverso il mito greco. Un programma di Gabriella De Blasio.
1: Palla de Atena. Atena è comunemente detta Palla de Atena, con l'epiteto rituale, a indicare colei che difende la città. Una versione del mito rimanda ad una fanciulla, Pallade appunto, amica della dea che involontariamente la uccide. E allora, per cercare di riparare a quanto accaduto, Atena modella una statua, il Palladio, a somiglianza della compagna. Questa statua divina, dotata di proprietà magiche, rimane per molto tempo in Olimpo, dove riceve onori come a una divinità, fino a quando Zeus la precipita giù dal cielo. Questa cade nella Troade, proprio nel momento in cui Ilo sta per fondare Troia, la città chiamata Ilio dal suo fondatore. Nella mano destra l'immagine tiene una lancia sollevata, nella sinistra una conocchia e un fuso. Il Palladio ha la virtù di garantire l'integrità della città che lo possiede.

alla sua conservazione. Atena è la dea vergine, Parthenos, epiteto che significa vergine. E il Partenone è il tempio sull'Acropoli a lei dedicato. Il tempio che simboleggia la grandezza assoluta dell'arte greca. Atena è dea libera, non soggiace al vincolo dell'amore. Si racconta che un giorno, recatasi nell'officina del fabbro divino per farsi forgiare delle armi, Efesto goffamente, preso da impulso d'amore, le si sia avvicinato. La dea, sdegnata, lo respinge, ma una goccia del seme del dio cade sulla coscia della dea, che con un fiocco di lana si deterge e poi lo getta a terra. Dalla terra in tal modo fecondata nasce Erittonio, che nel nome porta i due termini, Eris, lana, Kton, terra. Un bambino che ha la parte terminale del corpo a forma di coda di serpente. Atena non abbandona mai il bambino, anzi lo alleva nel recinto sacro del suo tempio, sull'Acropoli. Erittonio, figlio di Efesto e della terra, è uno dei primi re di Atene. Ma la dea è anche inflessibile nei confronti di chi le reca offesa, come accade alla tessitrice Aracne, oggetto del prossimo racconto.

Rita ha presentato Gli dèi e gli eroi delle favole antiche. Viaggio attraverso il mito greco. Un programma di Gabriella De Blasio. Radio Margherita, per la cultura.

0: Ogni sigaretta accorcia la tua vita. Smettere è il primo respiro verso la libertà.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: A tutti desidero condividere un pensiero di Oscar Wilde. Chiamo dalla provincia di Catania e desidero dire questa cosa: la vera eleganza di una persona si rivela nella semplice coerenza tra ciò che fa e ciò che dice. Sì, è proprio così. Con la bocca si dicono tante cose, ma quello che conta di più sono le nostre azioni. Grazie Radio Margherita, se manderai questo messaggio per far riflettere qualcuno.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Negramaro, parlami da...

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Margherita da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì con prevalenza di sole al centro-sud e con temperature massime che diffusamente toccheranno anche 29-30 gradi. Clima infatti che si manterrà ancora una volta estivo. Al nord invece aumenterà gradualmente la copertura nuvolosa, specie tra pomeriggio e sera, e a partire dai rilievi, con la possibilità in serata di qualche fenomeno associato localmente a sfondo temporalesco. Temperature che per il momento saranno ancora stabili, in calo poi da giovedì, con valori più in linea con le medie stagionali. La ventilazione sarà in prevalenza debole, locali rinforzi solo sullo Ionio e mari che infatti risulteranno in prevalenza poco mossi. Ma per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.
2: Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 15 settembre. Sono le ore 21:55.

0: Notizie.
1: Si moltiplicano gli episodi di tensione con la Russia sui confini orientali. La notte scorsa jet italiani della NATO hanno abbattuto un drone sullo spazio aereo lituano ritenuto di matrice russa. Dal Senato via libera la legge elettorale tra le proteste delle opposizioni che denunciano è una legge truffa, soddisfatta invece la maggioranza. Emma Bonino, è stato il giorno dell'addio, funerali di Stato e cerimonia laica in Campidoglio. Tra gli interventi quello dell'ex premier Prodi che l'ha ricordata come politica e come amica.
2: Come raramente avviene, Emma e io siamo divenuti amici dopo la comune esperienza politica. Di solito la politica divide gli amici, ma la sua intelligenza, la sua assoluta lealtà e la sua, a volte anche brutale franchezza, quasi provocante, hanno creato un rapporto che è progredito e anzi si è intensificato dopo il lavoro comune.
1: Si completano i sedicesimi di Coppa Italia. Genoa su Tirol legge l'avversaria dell'Inter negli ottavi. Il Napoli attende la vincente di Fiorentina Pisa di fronte alle 21. Da Laura Supino, buona serata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Fabio Concato.

0: 00 30 34 64.
1: Tiziano Ferro. L'amore è una cosa semplice.
2: Ho un segreto, ognuno ne ha sempre uno dentro, ognuno lo ha scelto e lo ha spento, ognuno

sembrava lontana. O tutto è più triste, oppure resiste. Quello sguardo dal traccio che insinua. Ti verrò a prendere con le mie mani e sarò quello che non ti aspettavi. Sarò quel vento che ti porti dentro.

solo io, nell'attimo in cui ho deciso che so farti ridere, ma mai per caso, sono io, ci ritorno e se poi vado.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Mi chiamo Luigi, sto chiamando dalla provincia di Salerno e voglio lanciare un mio pentimento verso i figli che non mi parlano più. Cari figli, la colpa non è solo mia, però io vi chiedo perdono. Se sono uscito di casa era per evitare una tragedia. Pertanto rispondete o chiamatemi. Grazie.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Sono le ore 22 e 24 minuti.
1: Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Birra Moretti da 66 centilitri a soli 85 centesimi. Formaggio Granarolo 400 a 89 centesimi letto. Vieni da Sisa.

Le prime volte che venivi da me, nascondevo tutto nell'armadio. Un mostro di scarpe, camicie a fiori, incubi e pasticche. Ora non più.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta La Pulce e il Prof.
1: La Pulce e il Prof.
0: Rubrica quotidiana a cura del professore Enrico Michetti, esperto di amministrazione pubblica.
2: Ehi, Prof. Michetti, che facciamo oggi?
3: Quello che facciamo tutti i giorni, Pulce. Tentiamo di informare.

0: Leggo qui, prof. Legga, legga. Guardi, guardi questo povero signore. Come viene trattato su Facebook. Anzi, leggo io. Allora, c'è scritto: caro signor, evito di dire il nome, peraltro rappresentante di un ordine di giornalisti, lei potrà continuare a rompermi i cocomeri con le sue denunce quanto bip gli pare. A me non me ne frega un emerito bip. Quindi faccia pure le sue denunce e se ne vada egregiamente a fare in bip. Lei è tutto l'ordine dei giornalai rappresenta. Detto questo, me ne faccio un'altra e ve ne andate tutti a fare in bip. Perché, ripeto, siete una marea di venduti leccapip del potere. Volete tapparmi la bocca? Ma non me la tapperete. Ripeto, andate tutti a fare in bip.
1: Accidenti, Pulce. Questo integra il reato di diffamazione commesso con il mezzo di pubblicità della bacheca Facebook. Si tratta infatti di inequivoche, rozze espressioni volte a screditare con diretta incidenza sulla reputazione, l'attività professionale ed istituzionale della persona offesa, avvilendone il ruolo.
0: Ma lui si difende richiamando il suo diritto di criticare.
1: Eh no, la Cassazione è chiara. Il limite all'esercizio del diritto di critica, tutelato dall'articolo 21 della Costituzione, deve intendersi superato quando la gente trascenda in attacchi personali diretti a colpire su un piano individuale, senza alcuna finalità di pubblico interesse, la figura morale del soggetto criticato, giacché in tal caso l'esercizio del diritto, lungi dal rimanere nell'ambito di una critica misurata ed obiettiva, sprofonda nel campo dell'aggressione alla sfera morale altrui, penalmente protetta.
0: Quindi c'è un abuso del diritto di critica?
1: Esatto. Ciò che determina l'abuso del diritto è la gratuità delle aggressioni non pertinenti ai temi apparentemente in discussione, che sottrae ai destinatari del messaggio ogni possibilità di serena e civile partecipazione ad esso. Comunque, sa cosa diceva Molière? Bisognerebbe fare un lungo esame di coscienza prima di pensare a criticare gli altri.
2: Radio Margherita, la tua radio preferita, ha presentato
3: Ascolta e vedrai, non te ne pentirai, prof, prof, prof.
2: La Pulce e il prof. Radio Margherita, per la legalità.

0: Radio Margherita. Ascolta la melodia italiana.
1: Avevo il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita, cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta, più stretta la mano, la mano. Cercavo il sogno dell'amore vero, credevo già che tu mi amassi davvero, ma le onde che si infrangono fanno tanto rumore, adesso sono qui che ti aspetto.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Devo mandare un messaggio alla signora che ha parlato della caccia. Sono Salvatore di Gela. Ma la dea della caccia era Venere, se vi ricordate. Quindi la caccia è esistita sempre ai tempi remoti, gli deve dire la signora. Quindi perché questa ingiustizia, ho fatto della caccia o no? La caccia è libera, perciò non è il caso di eliminare la caccia.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Maninni. Senza.
1: Mi hai lasciato così, senza neanche un addio, senza dire più niente, più niente, senza fare più niente, più niente. A me va bene così, senza l'ultima sera, senza farlo per l'ultima volta, distesi sul tuo letto, coperti da quelle lenzuola.

Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Oggi è il 15 settembre. Sono le ore 22:51.

Lucia da Trapani. Non servono fiumi di parole per dire perché ascolto Radio Margherita. Ci vuole orecchio e tutto è semplice. Per tutte le volte che apro gli occhi e ti sento, e mentre bevo un caffè nero bollente, io ho in mente te. Camminando, indosso il pullover che mi hai dato tu, perché fuori è arrivata la bufera. Passerà, nell'aria c'è un profumo di primavera. Oggi è una splendida giornata di sole ed azzurro. Passeggiando in bicicletta tu mi hai detto sei bellissima. E poi nella mente un pensiero stupendo. Sento già tutti i brividi del mondo, perché stasera mi butto per averti. Come vorrei rose rosse e champagne per brindare un incontro. E mentre ti scatterò una foto scende una lacrima sul viso. E tu con immensa felicità mi dici sono un ragazzo fortunato. Tu sei l'unica donna per me. Abbracciami amore mio. Dimmi che mi ami. E io ti dirò ti amo.

0: Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Come si temeva e come non era peraltro difficile da immaginare, la disputa parlamentare sulla legge elettorale è diventato il primo grande scontro della campagna elettorale, ed è proprio sulla campagna elettorale che si fonda tutto lo screzio, tutto il dividersi tra maggioranza e opposizione, perché ovviamente si imposterà tutta la propaganda in vista del voto, quando sarà prevedibilmente tra un anno esatto, proprio sul fatto che la maggioranza di oggi ha voluto una legge elettorale e che la premierebbe se raggiungesse il 42%, al di là dei mezzi e al di là di tutte le dimensioni delle altre forze in campo. Non solo, si dice da parte delle opposizioni, soprattutto del PD, così volete anche scegliere il Presidente della Repubblica. Premesso che nella storia della Repubblica Italiana non ci sono stati negli ultimi 50 anni presidenti di destra o di centrodestra, quindi non è certo questo il rischio che si corre, è evidente che tutto questo fa parte della sostanza, ma anche della forma dello scontro. Cosa voglio dire? Che bisogna fare la faccia feroce. Poi in realtà nessuno sa chi vincerà le elezioni. Per quanto sembri incredibile, nel momento in cui il centrosinistra accusa il centrodestra di volere una legge con lo sbarramento al 42% che dà il premio di maggioranza per vincere, in realtà pensa anche a se stesso, perché l'obiettivo è alla portata del cosiddetto campo largo, se sarà davvero sufficientemente largo e se sarà sufficientemente coeso, perché non si riesce a comprendere come e perché una delle due parti dovrebbe arrivare fino a quel livello e l'altra no. Ma appunto siamo alle dispute, siamo alle facce feroci e siamo anche ai calcoli dietro le quinte, perché ciascuno poi dice la sua, ma calcola se potrà vincere oppure no.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione. Lucio Dalla, Caruso.

0: Franco Simone. Paesaggio.
1: No, non è che questa volta tutto sia diverso. Di momenti come questi ne ricordo.

0: faccia nuda.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Sono le ore 23 e 23 minuti.
2: Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Latte Parmalat parzialmente scremato a 74 centesimi. 100 caffè in cialde Borbone decisa, più 20 in omaggio, a 12,99 euro. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita presenta 3 minuti in compagnia di uno scrittore. 3 minuti in compagnia di uno scrittore. Pagine scelte e lette da Toti Sutera. Oggi con
1: Italo Calvino, Marco Valdo, La villeggiatura in panchina. Andando ogni mattino al suo lavoro, Marco Valdo passava sotto il verde d'una piazza alberata, un quadrato di giardino pubblico ritagliato in mezzo a quattro vie. Alzava l'occhio tra le frondelle e gli ippocastani, dove erano più folte, e solo lasciavano dardeggiare gialli raggi nell'ombra trasparente di linfa, ed ascoltava il chiasso dei passeri stonati invisibili sui rami. A lui parevano usignoli, e si diceva: oh, potessi destarmi una volta al cinguettare degli uccelli e non al suono della sveglia e allo strillo del neonato Paolino e all'inveire di mia moglie Domitilla. Oppure, oh, potessi dormire qui solo in mezzo a questo fresco verde e non nella mia stanza bassa e calda, qui nel silenzio, non nel russare e parlare nel sonno di tutta la famiglia, e correre di tram giù nella strada, qui nel buio naturale della notte, non in quello artificiale delle persiane chiuse, zebrato dal riverbero dei fanali. Oh, potessi vedere foglie e cielo aprendo gli occhi. Con questi pensieri, tutti i giorni, Marco Valdo incominciava le sue 8 ore giornaliere più gli straordinari di manovale non qualificato. C'era in un angolo della piazza, sotto una cupola di ippocastani, una panchina appartata e semi nascosta. E Marco Valdo l'aveva prescelta come sua. In quelle notti d'estate, quando nella camera in cui dormivano in cinque non riusciva a prender sonno, sognava la panchina come un senza tetto può sognare il letto di una reggia. Una notte, zitto zitto, mentre la moglie russava e i bambini scalciavano nel sonno, si levò dal letto, si vestì, prese sotto braccio il suo guanciale, uscì e andò alla piazza. Là era il fresco e la pace. Già pregustava il contatto di quegli assi di un legno, non era certo morbido e accogliente, in tutto preferibile al pesto materasso del suo letto. Avrebbe guardato per un minuto le stelle e avrebbe chiuso gli occhi in un sonno riparatore d'ogni offesa della giornata. Il fresco e la pace c'erano, sì, ma non la panca libera. Vi sedevano due innamorati guardandosi negli occhi. Marco Valdo, discreto, si ritrasse. È tardi, pensò. Non passeranno mica la notte all'aperto e la finiranno di tubare. Ma i due non tubavano mica, litigavano. E tra due innamorati, un litigio non si può dire mai a che ora andrà a finire. Lui diceva: ma tu non vuoi ammettere che dicendo quello che hai detto sapevi di farmi

0: Abbiamo trasmesso 3 minuti in compagnia di uno scrittore. 3 minuti in compagnia di uno scrittore. Pagine scelte e lette da Toti Sutera.
1: Oggi abbiamo ascoltato Italo Calvino, Marco Valdo.
2: Radio Margherita per la cultura.

0: Il fumo ti ruba la salute, il fiato, gli anni. Non lasciargli il controllo.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Mietta e Amedeo Minghi. Vattene amore.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Poco fa ascoltavo una signora che parlava per quanto riguarda i giovani che sono lasciati da soli. Voglio esprimere un mio parere da ragazzo giovane. I giovani hanno bisogno di responsabilità, perché oggi sono allo sbando. È l'unica maniera per responsabilizzarli, al mio parere, servirebbe la leva, servizio militare. Solo così, secondo me, i giovani si incominciano a responsabilizzare, per come ai tempi di mio padre e dei miei avi si sono responsabilizzati.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

insieme con Loredana Bertè. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te. Radio Margherita vi invita all'ascolto di Buonanotte con. Oggi siamo in compagnia di Sandro Giacobbe.

0: Radio Margherita ha presentato Buonanotte con Sandro Giacobbe.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Gli occhi di tua madre, Il giardino proibito, Io senza te, Notte senza di te, Portami a ballare e Signora mia.
0: Domani non perdetevi il Buonanotte con Sergio Endrigo.
2: Laura Pausini, Amori infiniti.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. È mezzanotte, è 33 minuti.
1: Adriano Celentano,

0: Radio Margherita vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Oscar Wilde? I fatti miei mi annoiano tremendamente, preferisco quelli degli altri. Sa cosa diceva un proverbio cinese? Ruba un chiodo e sarai impiccato come un malfattore. Ruba un regno e diventerai duca. Sa cosa diceva Benito Mussolini a coloro che lo dovevano giudicare per aver organizzato dei disordini contro la guerra di Libia? Se mi assolvete, mi fate un piacere. Se mi condannate, mi fate un onore.
2: E come andò a finire?
1: Lo condannarono.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza.
3: Come si fa a sopravvivere?

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Siracusa bedda, Siracusa mia, quando vena gente s'arrigria. Siracusa, la città del sole, mare e tanto, tanto amore. Siracusa, la città più bella che ogni sera ci regala una stella. Siracusa, come una figlia tanto amata, tanto cercata, quando raplocchie si sembra innamorata.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Oggi è il 16 settembre. È mezzanotte e 55 minuti.

0: sono Adriana e chiamo da Trieste. Ascolto Radio Margherita perché è una radio bellissima.
1: Radio Margherita, una radio bellissima, anche a Trieste.
2: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Loredana Bertè.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Gennaro da Napoli. Delle volte bisogna stare soli con se stessi per capire il valore delle cose e della vita in se stessa. Tantissime belle cose.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
0: Radio Margherita presenta Confronti. Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

Alla mattina lei apriva la finestra e lui pensava: quella è casa mia. Tu sarai la mia compagna, Maria. Una speranza.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Sergio Endrigo. Lontano dagli occhi.
3: Che cos'è?

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Espressionismo. Espressionismo. Calco sul francese espressionisme. Significato: corrente artistica tedesca degli inizi del XX secolo che esalta l'interiorità creativa dell'artista.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Spirale. Spirale. Significato: molla che regola il tempo degli orologi meccanici. In geometria, curva che va allontanandosi dal punto intorno a cui descrive una o più rivoluzioni. Per estensione, crescendo, escalation in inglese. In medicina, dispositivo contraccettivo.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Strozzino. Strozzino. Voce longobarda. Significato: chi presta denaro a usura.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Contiguo. Contiguo. Dal latino contiguus. Significato: che è rasente, molto vicino ad una cosa, così vicino da sfiorarla.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura.

0: Un messaggio può aspettare, la tua vita no. Metti via il telefono mentre guidi.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Volevo dire a quella signora di Napoli che ha parlato a proposito degli studi, le ricerche sul cancro. Noi a Torino abbiamo un polo che è un'eccellenza del mondo. I soldi sono andati tutti a finire lì. Noi li appoggiamo lì, facciamo dei bonifici, accreditiamo i nostri risparmi a questo istituto che guarisce molto bene e studia, fa progressi per il recupero e la guarigione, quando è possibile, di questo tumore, di questa cosa brutta. Signora, non dica così, i soldi noi li mettiamo lì, a Torino, vicino a Torino. Grazie.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è il 16 settembre. È l'una e 55 minuti. Loretta Goggi, Maledetta primavera.